lesni i dei mattini sembrar la terra e recoglir to cel geus frit che la cicchetta è la fama.